0: Maestro, una parola. Dimmi un po', si darà fra le razze giumente più sfrenate.
1: Pazienza, amico mio, e non parlate.
0: Bene. Il poeta è andato ad incontrar la buffa. Subito che qui capita, leggeremo il libretto.
2: Io t'avviso, voglio che il nome mio dentro al libretto in disparte si metta fra le cornici.
0: Oh, per cornici, oh cara, ne avrai quante ne vuoi, stanne sicura.

0: Vo farti un'aria come quella che ti feci a Milano, sebbene la copiai da un'altra mano.
1: Or su, sor impresario, ho di bisogno dell'anticipazione.
2: Figlia mia, come sei nata femmina! Se nascevi gallina, avresti fatto ova col carro. Ieri arrivasti, ed oggi fresca fresca.
1: Come come? Che dite? E non sapete che l'impresario deve tenere la borsa aperta ad ogni cena?

una vuol per adesso. Aria, duetto, quartetto. E l'altra poi vuol l'anticipazione. Ma le misere non sanno che se l'opera va a terra,

0: strega de buffa, ma sonat un paccaro alla vena mia poetica, che me fa improvvisa meglio di Dante.
1: Questa spiaggia davver maledetta sai.
0: E questo loco è niente, dice il gran San Nazzaro, quel celebre poeta americano, che questa è una città

0: venga il garofalo delle buffe d'Italia.
1: Io sono Don Grisobolo, impresario, ed ho saputo adesso da un subalterno mio che lei sbarcò. Come sta? Molto bene. Le gradisce il paese. Sta pur di buon umore. Il viaggio fu felice. Vuol venire in mia casa.
0: Che ne dice?
2: Cancaro, l'impresario comincia a concertare.

0: Mamma sei forse incappata col pilota.
1: Ma poeta, che dici?
0: Tu non sai queste vecchie carcasse come son trigante e petulante.
1: E via, lascia gli scherzi.
0: Sappi, o cara,
1: che il mio Don Perizzolio fa tappare, ha fatto
0: un grande splendido libretto che, unito con la musica del maestro Scagliozzi, ne Vulimme fa tante e tante repliche che ha da essere un terrore.
1: Vogliamo far furore allegramente. Ascolta un po' di lei.

preparo a questo, preparo a quello. Ed al suon del ritornello, ed al suon del ritornello, gran silenzio si farà. Giro, giro nei palchetti, parlo a questo e parlo a quello. Ed al suon del ritornello, gran silenzio si farà. Ed al suon del ritornello, gran silenzio si farà. Ed al suon del ritornello, gran silenzio si farà.

li fa star. C'è la spada, c'è il bastone, che ha dovere, che ha dovere, che ha dovere li fa star. C'è perbacco, c'è il bastone, che ha dovere li fa star. Stati allegra, mia carina, che vogliamo giubilar. Sarà poverina che se l'opera fa giù, si dirà poi domattina, si dirà poi domattina. L'impresario, l'impresario, l'impresario.

facciano i fischietti, che ti facciano i fischietti, c'è per Bacco c'è la spada, che ho dovere li fa star, c'è per Bacco c'è la spada, che ho dovere, che ho dovere, che ho dovere li fa star, che ho dovere li fa star, che ho dovere li fa star. State allegra mia carina, che vogliamo giubilar.

0: appunto mattina l'impresario, l'impresario, l'impresario, l'impresario.
1: Scusate, giovinò, avete visto l'impresario?

0: la fistola è strumento sul quale noi poeti facimmo sunatelle per li boschi. E Virgilio perché teneva un cane che aveva una dolce voce, come l'ave vossignoria lo chiamo fistola, e scrisse per noi questo: Fistula dulce canit. Ecco il testo.
1: Questo non lo sapeva.
0: E masto mio scrive la solfa.

0: verbi grazia, le ruote hanno bisogno d'essere unte a dovere. Mandasi un regaluccio al maestro e al poeta.
1: Oh, questo poi mai ho cercato di sapere.
0: E scusa, sa da sapere, e qui il maestro che non mi può smentire. Senti un poco, a noi altri spettano certe date propine.

0: viene col maestro, favoriscano. M'inchino qual Petrarca ai vaghi vezzi di Madonna Laura.
1: Coribanti umilissimo, scellerata spergiura.
2: Ben venga, sor maestro, traditore.
0: Prima d'ogni altro, il buffo ed il tenore, che quantunque arrivate ancor non sono, di questi voi già ne sapete.

0: Onesimo, il maestro e Fior di Spina sono agitati. Non manca chi avrò certo da far da pacere.
1: Siedi, o caro, al mio fianco.
0: Dunque, leggiamo. Il titolo è Le interne convulsioni di Pirro contro gli effetti isterici d'Andromaca.
1: Bravo! È un titolo nuovo per Diana.
0: E novità, lasciatevi servire.
2: Sta intrepido l'ingrato e non mi cura.
3: Preme l'indegna e finge indifferenza.
0: Rimassi da principio al sinfonico chiasso con allegro fracasso, e dopo quello salsi il sipario al suon del fischiariello.
1: Questa è la prima botta e la farà il maestro.

0: sì.
1: Ma allora, mo s'afferrano. Ma via che non è niente.
0: Sei un asino tu, sei una bestia.
1: Una bestia dice bene. Oh, come siamo cascati. Mo a busca l'impresario.
2: Veramente ci doveva pure essere.
0: Già, già, che già.
1: Ma figlia, siamo la prima scena finalmente. Lei abbia la bontà, si segga e senta. A momenti io stracciolo primato e ce lo sbatto in faccia. Scena prima, gran sala dell'udienza di Pirro. A mano dritta, le cimerie grotte.
0: Che? Cos'è cimerie?
1: Cimmerie, voce greca sincopata, che vuol dir ciminiera, ossia camino, dove Pirro era solito, come dice di storia, d'andarsi a riscaldar quando era inverno.
3: Così è, dice bene. Questo l'ho letto anch'io sull'almanacco.
1: Gnarnà, questo lo dice Orazio Flacco. Cielo mantiene l'acqua camosferro.
0: Quello è troppo indiscreto.
3: Ma sei matta?
1: A mano manga poi il mare Ionio.
2: Il mare nella sala.
1: Sì signore, questa

0: Diavolo, grotte male, e cavelli in una sala.
1: Sì, ma tu sai che m'hai scacciato buono.
2: Questa non è maniera.
1: Ma scusami, maestro, finisci di sentir. Questi son modi a fè,

0: tiro sopra il cammello.
1: Esce, come diavolo esce, e nel veder Andromaca di là, che sta smarfosa.

Federico, nel cerchio ha trovato il bandito, una buona giornata per restargo. Udite, ma questa volta non mi sfuggi, brigante, siete più fortunati di me. Faccio la notte alla

0: Vedi? È tranquilla.
1: Che vuol dire? Quell'andare e venire? Quel guardarmi così?